ecco, s'agita tutto, e danza gli stelli, la danza degli stelli. Nell'immane foresta sanguinosa,

di sangue, e tutto il sangue solchi di sangue, e il nuovo lido, un'onza ghigna, mi si avvicina,